0: pazienza, so godo ogni ora. E la stella cose ed è sparo, pomaromba, pomaromba, e sogra.
1: Danku Rádió, Debrecenben FM 91,4, a Magyar Zene Rádiója.

so chiaro come il figlio porta la pom, e nel musulo prima ne la fila a dom, e nel treno c'è che ne do fila a dom, e mi c'ho solo a sarà attiva, e ne che ne tanto chiaro come il figlio porta la pom, e

piace caro, sento leggimi dire. Per essere ciò che è minutaro, nemles opus, scendi nel cercaro.